ti bɔne bia wa di bia yɛndi ho kɔmɔ sesia wo sho bi wa yo bi bɔne ama di wo so wa fa obi yere wo ne wo masturbate nyama kyɛ sɛ bɔne bia wa di bia